trappe un igru, vendor da veridù, e la melancolia per trainare noi, e cutel per toia, lo podrò mita, ed è uffici ruia per ne pasurità. Che son paio in percento, e che bracco esiste, e che se porto un me, fierge de bras e bras.